Mulla che è aftra un cantica, ciupa me in tutti in qui che io, ma tu in una cosa ciupa di tonte chi, come dire? Lo ciupa dopo tal, la cassa.